mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o recor. Calmerixi scatole birasi, adromito scalpasi,

Se paralia, di carivali me istero vulia. Chia sa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carriga ni calatti. Che ne fa, ne tocca nis, me tocca no, toccano me tocca nis, ero na po'.

Sepania, di canivali meistero volia. Chia se ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, toccano me toccanistero napo.

ti sgargalanne da Savogna. Troie biologies, stratigus, hipaspistes, oblachigus, tus dibanistes, tatibanatus, tus alpictes geta chrysacubiatus. Asse putrelenete, namma sai parassima, ti saresi viladito massima, che trois samarive, ton argina varcon di sepomides. Gli aftosti varavuai, in avarchia lasun chroma, o tal vlepun fallen a me annich toto stoma.

se palia di cariva li meistero vulia. Già se ne tocca nome toccanis alefticosi faieris i tane cortati veni carriga li calatti che ne fa canetto canis me toccano e toccano me toccanis ero la po'